L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Decido mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Top Italia,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è stata tolta, con i quadri appesi al muro che vedo

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, vola maledetto, veloce come un pizzico.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. A te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato

potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi ha insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: che amiamo molto Issequi a Radio Top Italia.
1: Molto, una persona molto veramente carissima, veramente simpatici, una brava persona,
0: sì,
1: con un talento veramente enorme. E gli auguri tutto il bene per quella carriera in Italia, ma anche in Francia. Lui è stata molto toccata di venire qua in Francia, e sarà un successo senza problema.
0: Quindi passiamo alla base con la sua nuova canzone Episodio 9. On écoute tout de suite la base avec sa chanson Episodio 9.
2: Novoté, Italoscopie.

Devi essere più forte, quante volte me l'hai detto? Il numero di lacrime che io ricevo non è mai proporzionale al numero di lacrime che verso. C'eri quando ero giù, prometto non lo farò più. Ho fatto un mucchio di stronzate, per fortuna c'eri tu. Tra i miei problemi con la droga, crescere tre figli piccoli senza chiedere aiuto e farlo da sola. Ma tu mi hai insegnato cos'è il rispetto, incontrato mille bastardi, ma quello non l'ho mai perso.

0: Come vi ho anticipato, Roberto, prima stiamo lavorando a una versione italo-francese di Supereroi con Julien e sono veramente contento di averlo conosciuto perché è un artista molto sensibile e per certi versi molto simile a me. Quindi vi ringrazio per tutta la vostra attenzione. Vi presento Domenico, che è il mio chitarrista, un amico. Faccio
1: un bene perché è la prima della salita. Buona, Italia.

nasce solo e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Salut, chers auditeurs de Radio Top Italia, première radio italienne de France, ça se fait. Merci beaucoup, merci de suivre notre radio, merci de suivre les artistes et je vous revois très bientôt.
1: Italoscopie.
2: C'était le showcase de Julien Lieb et de Mr. Rain. Mr. Rain qui va nous rejoindre dans un instant pour une interview exclusive sur RVVS 96.2 et Top Italia. Je le vois arriver.
3: Ciao, siamo con Mr. Rain. Grazie di essere con noi. Tutto bene?
4: Buongiorno, molto bene. Sono felice di essere qua per la prima volta. E Parigi l'ho visitata più e più volte, è una città, sono innamorato di questa città perché è stupenda, ha un sacco di storia, la gente è bellissima, quindi sono super contento.
3: Sei venuto parecchie volte.
4: Sì, sono stato qua nel 2014 per il concerto di Eminem, poi da lì ogni due anni passo, ogni tanto passo.
3: Quindi magari un giorno un concerto a Parigi.
4: Assolutamente, spero molto presto.
3: Innanzitutto vorrei sapere anche se, perché ti chiami Mr. Rain?
4: Perché scrivo solo quando piove.
3: Ok, quindi puoi venire a Parigi.
4: Ah sì, infatti, devo prendere un piccolo appartamento dove vengo a fare i miei dischi ogni tot.
3: Perché... In una settimana ti fai tutto il colore.
4: Esatto,
3: di disco.
4: Sì, quando piove riesco a percepire o a pensare cose che normalmente do un pochino più per scontato o comunque che non riesco a tirare fuori. E quando piove mi apro con me stesso e riesco a scrivere solo.
3: Cos'è la
4: piove.
3: Malinconia della pioggia?
4: Sì, secondo me sì, è un po' la tristezza, e il pensare un po' a tutto quanto, a riflettere sulla mia vita, quindi sono condizionato da quello.
3: Perché nelle tue canzoni c'è la malinconia.
4: Molto spesso.
3: Però anche i messaggi di speranza.
4: Guarda, in quasi ogni mia canzone c'è un messaggio di fondo che ha una radice di speranza, secondo me la speranza dopo l'amore è il sentimento che guida il mondo, senza speranza siamo persi, quindi anche quando tratto magari argomenti abbastanza personali e pesanti cerco di comunque dare una sfumatura di speranza anche verso la fine. O
3: hai cantato con dei bambini parecchie canzoni,
4: sì.
3: Le cori anche di voci di bambini,
4: sì.
3: Le tue canzoni. È difficile lavorare con i bambini, cantare?
4: Ma no, a parte che vabbè, io sono un fan dei cori in generale. Trovo che una cosa detta da un bambino abbia un peso molto più forte di una cosa detta da me o da te o da chiunque più grande. E quindi quando trovo che in una canzone ci sia un messaggio che debba essere amplificato, perché è importante, inserisco sempre il coro di bambini. E è semplicissimo, cioè comunque sono super bravi, cantano. Non ho mai trovato delle cose difficili,
3: e poi alla fine è molto bello.
4: Esatto.
3: Hai fatto tante collaborazioni, Alfa, Annalisa, Santibani, Clara. Nel futuro c'è un'altra collaborazione che vorrei fare?
4: Allora, sto lavorando a più cose perché sto lavorando al mio disco in Italia, un disco in Spagna, e ora abbiamo cominciato a lavorare alla versione italo-francese di Supereroi che farò con Julien. Quindi sono super spoiler, non ho ancora detto in giro, e sono qui, e quindi sono veramente ma veramente contento perché è un nuovo viaggio che sono sicuro che mi regalerà tantissime e bellissime emozioni.
3: Per chi non ti conosce, magari i francesi che ti scoprono adesso, se dovresti descriverti in tre parole?
4: Ma sincero, trasparente e coerente con me stesso.
3: Bello. Grazie mille.
4: Grazie mille a voi, speriamo di incontrarci presto.
3: Certo, ciao.
4: Grazie, ciao.
5: Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere.

0: écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2 et c'est le moment de retrouver l'interview de Carmen Consoli, interview réalisée par notre collègue Alain Mangual de Cappuccino.
1: Buongiorno, Carmen Consoli, grazie per aver risposto a alcune domande di Top Italia e Cappuccino. Parigi è per te un po' come una seconda casa.
2: Sì.
1: Hai avuto un grande successo con il tuo album Stato di necessità, con tre canzoni in francese nel 2001. Come spieghi questo successo?
2: Salve a tutti. Et de necessité, si intitolava.
1: Sì.
2: Sì, vero?
1: Sì.
2: L'ho pronunciato bene?
1: Sì.
2: Stato di necessità. Per quell'occasione facemmo delle versioni in francese di alcuni brani. Mm. E poi musicai, rielaborai un brano meraviglioso di Serge Gainsbourg che si intitola Je suis venu te dire que je m'en vais, che allora venne prodotto da Henri Salvador. E mi ricordo con gli archi scritti da Jean-Pierre Savin, che è direttore d'orchestra che seguì Gainsbourg. Insomma, detto questo, io ho sempre avuto un'attrazione enorme per questa città. Ho anche abitato qui e l'ho sempre vissuta con grande passione. Ogni giorno c'era una mostra diversa, ogni giorno andiamo a vedere Peter Brook piuttosto che Necrosius, il cinema, tutte le mostre che ogni giorno, cioè vi era l'imbarazzo della scelta proprio su quello che dovevamo fare, no? Il cibo, la poesia, questo un po' essere della Breno, che è anche poetico. È anche elegante. Io non so se ho un successo vero e proprio, anche perché successo è un participio passato, è qualcosa che è già accaduto. Fosse un sostantivo, probabilmente non so cosa definirei per successo. Sicuramente è un successo che sono qua di nuovo, canterò la musica della mia terra a un pubblico francese. Anche italiano ovviamente, sì. Ma il punto è che anche quando canto in Italia mi dicono i sottotitoli non ci sono, per cui sono già abituata ad essere straniera a casa mia.
1: Il tuo primo concerto fu nel 2001 al Café de la Danse,
2: sì.
1: Io c'ero.
2: E ricordo Café de la Danse, è stato bellissimo, mi ricordo con la coerenza, ho continuato a fare ciò che mi piace fondamentalmente, senza desiderare il successo, tra virgolette. Questo non desiderare il successo probabilmente ha fatto sì che io continuassi a seguire una strada così, perché l'amavo e non perché dovevo.
1: Il piacere è importante.
2: Sì, però ci metto tanto impegno, non è che...
1: Sì, l'ho detto.
2: Ma fondamentalmente sai cosa leggo io alla parola successo? Il fatto di poter fare quello che mi piace. Io faccio quello che mi piace, me lo fanno fare e me lo fanno pure fare.
1: Lo fai per piacere?
2: Sì, è passione.
1: È passione. Allora,
2: sì. Sì.
1: E dunque dal Café de la Danse all'Olimpia, che sarà sabato sera, come sarebbe il programma?
2: Dal Café de la Danse ho fatto una grande ricerca anche delle mie radici, ho recuperato le tradizioni, ho cercato di contaminarmi tantissimo dal rock fino a Ignazio Buttitta, che è un poeta illustre siciliano, e quindi torno più terrona. Cioè pensavo di arrivare all'Olimpia cantando in francese, no. Inglese, invece canterò in siciliano, pensa.
1: Sì, pure in greco anziano.
2: Greco antico, sì.
1: Antico.
2: Sì, perché questo disco, e qua torniamo alla prima domanda, posso darti tu?
1: Sì, sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Alain?
1: Sì.
2: Ho cercato in questo disco di parlare delle radici linguistiche della mia Sicilia. E ovviamente non potevo non cominciare con Teocrito, che è siracusano. E quindi... la nostra lingua ha anche il greco antico, latino, poi l'arabo, e quindi è proprio un miscuglio di culture, di fascino, di atmosfere, di colori. Quindi l'ho voluto raccontare attraverso il linguaggio.

0: Ti dirò anche un'altra cosa.
1: Sì.
0: Lo sai cosa ho scoperto?
1: Non ancora.
0: Uno scoop terribile. Alla corte di Federico II di Svevia, in
1: Sì.
0: Sicilia, è nato il sonetto e
1: Ah.
0: poi in un secondo momento questo dolce stil novo si è trasferito in Toscana. Pensa.
1: Ah, perché?
0: Pensa che da noi forse è nata la lingua italiana, poco poco. Ho visto che scoop incredibile che vi ho dato.
1: Sì, prima del sommo poeta, il Dante.
0: E certo, ci fu io, infatti, Jacopo da Lentini, ma anche menzionato da Dante stesso. Prima la scuola poetica siciliana, e in un secondo momento la scuola poetica siciliana si trasferisce in Toscana. Infatti c'è un grande legame tra la Toscana e la Sicilia, proprio linguistico. Io ho deciso di musicare un sonetto di Ninetta da Messina, quindi una donna che scriveva come poteva avere la cultura. Questa donna era colta, pensa, a quei tempi era impossibile, un caso letterario, ragazzi. E io l'ho musicata ed era siciliana, ed era una donna indipendente, una donna che esprimeva con volontà il suo desiderio, se stessa. Ninetta da Messina, pensa.
1: Che tipo di atmosfera ti aspetti durante il concerto all'Olimpia?
0: Non lo so, io lo sai, non ho aspettative.
1: All'italiana, alla francese, alla greca antico, all'arabo.
0: Non lo so, mi aspetto un'atmosfera umana e sarà un'atmosfera umana, cioè traduco, non formata da codici binari diciamo, di comunicazione, ma comunicazione umana, empatica. Poi ultimamente ho imparato a non considerare più le provenienze, sai? Abbiamo la nostra lingua, abbiamo la nostra cultura, però sto leggendo una cultura comune a tutti. Che è quella proprio umana, sotto tutto, no? Soprattutto qui in Europa, perché abbiamo tutti la stessa origine, cioè lavorando con le lingue, mi sono resa conto di questo.
1: Siamo tutti cittadini del mondo.
0: Sì, esattamente.
1: Era molto legata a Franco Battiato.
0: Ero molto legata a Franco
1: Sì.
0: Battiato, sì, sono tuttora molto legata a Franco. Forse farò un omaggio a un vostro grande artista. In questo
1: Sorpresa.
0: caso, sorpresa, sì.
1: Recentemente ha cantato in duetto con Tiziano Ferro
0: Sì?
1: e pensi di fare un altro duetto con un altro?
0: Non lo so, se capita. Adesso l'ho fatto con Jovanotti, Mahmood.
1: Ah, e sei molto impegnata nella difesa dei diritti delle donne e l'ecologia. Hai visto un'evoluzione della situazione in Italia, la condizione delle
0: No,
1: donne?
0: no. No, non particolarmente, ecco, no, anzi, non l'ho vista questa. Purtroppo, no. Ancora si continua anche a appellare al maschile, la donna.
1: Sì.
0: Guarda, ti racconto una cosa. Mio padre mi diceva: tu non hai bisogno di venderti perché tu con il tuo talento arriverai. Ricordati, Carmen, che se tu avrai talento, e se tu studierai e approfondirai questo talento, nessuno ti potrà ostacolare. Non hai bisogno di fare nient'altro. E mi disse: mio padre era femminista. Mi disse: ricordati che tu sei una donna e hai una fortuna. Tu contemporaneamente puoi cantare, suonare e controllare l'accordatura della tua chitarra. Anzi, forse, forse, se c'è un cronometro da qualche parte, controlli anche che l'acqua sia giusta per mettere la pasta. E il mio padre era femminista e mi diceva questa cosa, quindi mi incoraggiò tantissimo, però ancora oggi c'è tanto da fare.
1: Ultima domanda, l'ultima volta che hai partecipato al Festival di Sanremo era stato nel 2000, pensi di tornarci un giorno?
0: Un giorno.
1: Un giorno,
0: Sì,
1: non si sa quando.
0: sì, un
1: Ok.
0: giorno. Tra l'altro prima o poi i fiori me li becco.
1: Ok, grazie e in bocca al lupo per l'Olimpia.
0: Grazie,
1: Grazie,
0: grazie.
1: grazie ancora.
0: Grazie a te, grazie.
2: Vous écoutez Italoscopie sur RVVS 96.2.

0: Italoscopie, l'Italie en version française.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga, e la Liguria pure, e

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi ai gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

inferno. Pochi minuti e poi sarà domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di volare.

Sognavo Hogwarts e di Luna Park, un astronauta che ascoltava jazz a primavera.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: Top Italia, première radio italienne de France.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza se vuota furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Plus de musique, plus d'émotion, Radio Top Italia.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Quante volte ho pianto dentro la mia stanza, quante volte ho detto adesso basta, mi sono sentito inutile, giorni sono i medesimi, colpa degli anestetici, faccio fatica. Quante volte

stanno dando e quanti cocktail che ho bevuto e vomitato per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile, ma invece non.

così come è finito il mio, senza una ragione, un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un'amica, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Johnny.
1: Top Italia.
2: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro, dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole, il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati, troppo figli.

E partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: La collection italienne, des millions d'albums. Sur Top Italia.

0: a morire. Ringraziamo il cielo che almeno stanotte ti ho vista.
1: Allume les émotions, monte le son avec Radio Top Italia.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

Gali, casa mia, in sequenza subito dopo Saif, tu mi piaci tanto. E dopo aver fatto questo piccolo viaggio nel sole di Napoli, ritorniamo qui in Francia e soprattutto

0: Esatto, ci chiediamo che cosa fare in questi giorni di primavera, dove le belle giornate incominciano. E allora, come sempre, abbiamo il nostro appuntamento con la rubrica Da Zero a Parigi e la nostra Ludovica ci spiegherà come ci possiamo organizzare in questi giorni di printemps.
1: Da Zero a Parigi. Formato casa con Ludovica Poetto.
0: Ben ritrovati su Formato Casa per la rubrica con la nostra cara Ludovica. Ciao Ludovica, ben ritrovata.
2: Ciao Marta, sono felicissima di essere qui.
0: E lo sai che Parigi diventa il punto di partenza per parlare di primavera, la luce che cambia, queste giornate lunghe di sole. E allora raccontaci un poco anche che cosa suggerisci di solito tu nel tuo blog di Ricominciare Paris, come ci si può godere queste fantastiche giornate di primavera, respirare questa rinascita e soprattutto dove porti magari le persone che vogliono vivere Parigi un po' come dei local.
2: Allora, io direi che dipende un po' dal mood, ma ci sono dei posti che tornano sempre. Per esempio il giardino di Luxembourg, che in primavera è perfetto per rallentare. Le sedie verdi, le persone che leggono, quell'atmosfera tipica parigina e tranquilla. Se invece si ha voglia di qualcosa di più scenografico, sicuramente il Parc de Buttes-Chaumont è ideale, perché è un po' selvaggio, più panoramico, perfetto per un picnic o per guardare il tramonto sopra la città. E poi c'è il Parc Monceau, che è più elegante, più raccolto, ideale per passeggiate lente senza fretta. E infine il Bois de Vincennes, che è quasi un'altra dimensione. Ti sembra di uscire da Parigi più restando dentro la città, con tanto spazio e natura.
0: Che io adoro, lasciamelo dire, il Bois de Vincennes. Ma quindi non serve uscire da Parigi per sentirsi già in fuga?
2: Assolutamente, la primavera qui è proprio questo, cambiare ritmo senza cambiare davvero la città.
0: Ma raccontami Ludovica, tu hai un rituale personale quando arriva la bella stagione?
2: Sì, assolutamente, per me è fatto di cose in realtà molto semplici, un caffè al mattino preso all'aperto, poi spesso cammino senza una meta precisa sull'Île Saint-Louis, che in primavera è meravigliosa. E poi libri nei parchi, ovunque ci sia una panchina un po' d'erba. È come se la città diventasse davvero un salotto diffuso, dove ognuno si prende il suo spazio.
0: Bello, mi piace questa idea della città salotto. Ma ora scappiamo davvero dalla città. Dove porti chi vuole una gita perfetta, magari in una sola giornata, una gita di fuori porta?
2: Allora, qui a Parigi è perfetta perché in poco tempo ti porta in mondi completamente diversi. A cominciare da Versailles, con i suoi giardini infiniti e le fontane, che in primavera sono davvero spettacolari.
0: Eh sì.
2: Poi c'è Giverny, che è quasi un'immersione nei quadri di Monet, tra ninfe e giardini pieni di colore. Se invece si vuole natura più libera e un po' di movimento, Fontainebleau è perfetta. Tra foreste e sentieri dove fare picnic o camminare per ore. E infine Auvers-sur-Oise, che ha un'atmosfera molto particolare legata a Van Gogh, dove il paesaggio sembra ancora raccontare la sua storia.
0: Ma Ludovica, mi sembrano tutte mete dei piccoli film, molto cinematografiche.
2: Sì, davvero, ognuna ti fa veramente vivere una giornata completamente diversa.
0: Ma se dovessi dare tre consigli a chi vuole vivere davvero la primavera a Parigi, cosa ci diresti?
2: Io direi non pianificare troppo, di lasciare spazio all'improvvisazione, poi scegliere magari un solo quartiere e viverlo davvero senza correre e soprattutto fermarsi spesso, sedersi, osservare, respirare la città.
0: Ecco, quindi soprattutto per i parigini frenetici, magari anche gli italiani che ormai sono diventati parigini frenetici, la primavera a Parigi non è una lista di cose da fare, ma in realtà è un modo diverso di stare nella città.
2: Esatto, Parigi in primavera non si visita, si vive.
0: E allora Ludovica, godiamoci e viviamoci questa primavera parisienne. Grazie mille e alla prossima.
2: Grazie a voi, ciao.

0: Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, in sequenza subito dopo i The Colors con Rolling Stone, che è il nuovo tormentone dell'estate. E allora, dopo il momento guest, dopo il momento con la nostra cara Ludovica, ovviamente saprete già adesso chi sta per arrivare. Il nostro appuntamento fisso con Moglie Buoi e con il nostro caro Peppe direttamente in collegamento dall'Italia. Ciao Peppe, bonsoir.
1: Bonsoir Marta, bonsoir.
0: Come va
1: tu? A tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora Peppe, t'as entendu? E abbiamo fatto qualcosa di diverso. Ho intervistato una ragazza francese che ha deciso di trasferirsi in Italia, in particolare a Napoli, ti rendi conto? Nella nostra città.
1: Marta, ho ascoltato attentamente, però fammi capire una cosa, no? Tu fai un programma sugli italiani all'estero e intervisti gli stranieri in Italia.
0: Vabbè, ma è un punto di vista interessante, no?
1: Sì, assolutamente, però dico io, a un certo punto mi sono spaventato, cioè pensavo di essermi collegato con un'altra radio, poi meno male che c'era John che mi ha avvertito, grazie
0: dai.
1: John.
0: Ma dai Peppe, non mi puoi fare questi errori.
1: No, tranquilla Marta, non li faccio. Ma comunque pensandoci, è un punto di vista interessante, sì, però è per il nostro programma è un po' come andare al ristorante giapponese e ordinare la cotoletta alla milanese, Marta, però.
0: Ma dai.
1: Cioè, ti immagina, scusi, cosa mi consiglia? Guardi, qui il sushi ottimo, però la parmigiana è perfetta.
0: Ma dai, vabbè, ma Peppe, era per ribaltare la prospettiva.
1: Sì Marta, però tu più che ribaltare la prospettiva hai proprio girato Google Maps al contrario.
0: Vabbè, comunque lei felicissima a Napoli, eh? Ha detto che ama il calore della gente, che è subito tombée amoureuse de la ville dal primo momento e poi ha subito deciso di rimanere lì e continuare a vivere.
1: Grazie, cioè a Napoli basta che chiedi dove l'ha fermata e ti fanno pure un caffè.
0: Vabbè dai, non essere esagerato.
1: Marta, ma io non sono esagerato. Cioè, questa è, cioè tu pensi, è una che è scappata da sotto la Tour Eiffel per andare a vivere sotto al Vesuvio. Cioè, è come, che ne so, lasci un quadro al Louvre per appendere la foto del cugino in salotto.
0: Vabbè, a parte che è bretone e non è neanche parisienne, Claire, ma non mi parlare di quadri, Peppe.
1: Va bene, però è giusto per essere un po', fare un esempio, cioè, però la cosa che mi chiedevo, cioè voglio capire qual è il momento esatto in cui uno prende questa folle decisione, cioè perché è proprio lì che succede qualcosa che ti cambia, scatta la molla, come dici?
0: Vabbè, magari ci si innamora del posto, un po' come quando ci sono i colpi di fulmine con le persone, no?
1: E difatti si perde il controllo e quindi resta a Napoli.
0: Vabbè, comunque è bello vedere che anche gli stranieri scelgono l'Italia.
1: Marta, sì. Però io te lo dico, diciamocelo tra noi, questa torna in Francia.
0: Ma
1: le dicono pure, come l'Italia? L'Italia com'è? Com'è? E lei sicuramente dirà, non lo so, ma ho mangiato benissimo e ora parla con le mani. Però vabbè. Marta, la cosa più assurda è il paradosso. Io c'ho un paradosso proprio che ho capito.
0: Sarebbe? Quale sarebbe?
1: Cioè, gli italiani scappano dall'Italia per trovare ordine, gli stranieri invece vengono in Italia per trovare la vita. Cioè,
0: direi di sì, sono alcuni dei motivi.
1: Però a un certo punto, secondo me, succede una cosa strana. Cioè, secondo me si incrociano in aeroporto, tra di loro.
0: Peppe... Dai.
1: Marta, cioè tu pensa però, gli italiani che partono e scappano, gli stranieri che arrivano ed entrano, cioè si guardano tutti quanti al check-in senza parlare e senza sapere più dove stanno andando, sono un po' confusi.
0: E che cosa pensano?
1: Pensano di essere inseguiti gli uni dagli altri, perché e poi continuano a camminare per l'aeroporto, cioè... Ma alla fine si troveranno sempre nello stesso posto a fare gli italiani, vedrai.
0: Guarda, potrebbe essere quasi reale come soluzione, Peppe.
1: Vedrai che è così, vedrai che è così.

0: Duda Gold, Mahmood su Radio Top Italia per Formato Casa, e siamo al nostro appuntamento fisso con il nostro caro Peppe di Moglie e Buoi. Rieccoci Peppe, adesso è arrivato il momento della notizia della settimana però.
1: Eh sì, ormai è un appuntamento fisso direi. Guarda, ti do una premessa, non si parla di quadri come ultimamente è capitato, ecco, ma di cognomi, cara Marta. Pensa che un sondaggio condotto dal social network genealogico che si chiama MyHeritage ha fatto questo sondaggio dove è emerso che ci sono 13 cognomi italiani che sono a rischio di estinzione, cara Marta. Cioè stiamo perdendo pezzi di fantasia in Italia, capito?
0: Sono cognomi rari, poco diffusi.
1: Tu senti qua, cioè ci sono alcuni cognomi particolari, tipo Bella Gamba.
0: Questo
1: non
0: sì.
1: È un cognome, è un complimento, cioè tu ti presenti piacere Bella Gamba, è già vinto in pratica.
0: Vabbè, in effetti chi non vorrebbe questo cognome?
1: Poi c'è questo qua, senti questo mi piace tantissimo, Cantarutti. Questo è uno che si chiama così, già nasce con un talento, e se non canti deludi anche la famiglia.
0: Vabbè, devi essere automaticamente un figlio d'arte.
1: Sì, automaticamente sì. E poi c'è tra i vari c'è Dio te levi, oppure Mangiatella. Cioè Mangiatella, tu pensa, cioè voglio conoscere il primo che si chiama Mangiatella, cioè ha fatto qualcosa di strano, cioè com'è possibile, c'ha delle origini, come dire, non lo so, misteriose. Poi Marta c'è Mezza Salma, cioè
0: questo...
1: metà,
0: cioè è un l'altra po' inquietante, metà dove... vabbè dai, poveri Mezza Salma però, Peppe.
1: Lo so Marta. Poi c'è Scantamburlo, questo è un capolavoro, Marta, non sai cosa significa ma automaticamente lo rispetti,
0: per forza.
1: E poi abbiamo il top, secondo me questo è il colpevole di questo sondaggio, la famiglia Incognito. Incognito, questi sono geniali, cioè tu esisti ma ufficialmente no, cioè se sparisce nessuno se ne accorge, e questo problema secondo me è proprio colpa loro, della famiglia Incognito.
0: Guarda, mi sembra assurdo Peppe,
1: però vabbè, però Marta, siamo seri, questi sono rappresentano storie, mestieri, film, carriere, no? Un po' la nostra storia.
0: Vero, è vero, ci sta.
1: E noi stiamo perdendo, mentre appunto, come dicevamo prima, gli italiani partono, gli stranieri arrivano, via, su, di giù, da tutte le parti.
0: Vabbè, mi sembra un paradosso.
1: Però io ho trovato una soluzione, cara Marta. Io
0: sarebbe?
1: Partirei a fare un appello,
0: Del tipo, cioè, ormai abbiamo preso l'abitudine anche a fare gli appelli.
1: Lo sai, rientra nel nostro
0: rituale,
1: modo di fare.
0: Certo.
1: Allora, visto che questa puntata è dedicata agli stranieri che vengono a vivere in Italia, noi li invitiamo a conoscere soprattutto i Bella Gamba, i Dio ti allevi, i Cantarutti e anche gli Incognito, anche se sono i colpevoli. Così magari questi cognomi non spariscono.
0: Mi sembra giusto, facciamo una continuazione della specie, un mixaggio.
1: Soprattutto direi di prendere esempio dal nostro amico Scantamburlo.
0: Ma scusa Peppe, chi sarebbe il nostro amico
1: Marta,
0: Scantamburlo?
1: Marta, non fare finta di non conoscerlo, che lui è lì in mezzo al mare.
0: Dove?
1: Che difende il suo cognome.
0: Ma parli di Gennaro.
1: Vedi che lo conosce, è proprio lui. Io già lo vedo lì nel mare con una maglietta bianca con la scritta salviamo i cognomi rari.
0: L'attivista Gennaro Scantamburlo.
1: Esatto.
0: Di Ribati.
1: Alla fine esatto, ma alla fine Marta, noi pensiamo che i cognomi spariscano, ma in realtà... vedi, si nascondono nei posti più lontani, reconditi del pianeta.
0: E dove si nasconderebbero, secondo te?
1: In questi posti improbabili, come dicevo, come a Kiribati, tipo Gennaro, che magari è anche l'ultimo Mezza Salma, ma dentro è tutto intero.
0: Ma guarda là, con queste perle di poesia, mi fai emozionare però alla fine di questi interventi.
1: Non ti emozionare Marta, è tutto vero e salutiamo anche il nostro amico Gennaro che ci segue sempre, Gennaro Scantamburlo.
0: Ciao Gennaro, ciao Gennaro, grazie che sei un nostro fedelissimo ascoltatore. E allora Peppe, grazie sempre per questi tuoi interventi molto originali, ogni volta devo dire apprendo qualcosa di nuovo.
1: Vedi? Vedi, poi faremo anche una puntata sui cognomi francesi magari, magari partiremo da quello di John, che ne dite?
0: Secondo me ne vedremo delle belle, sì, pourquoi pas John, anche col tuo cognome. Va bene Peppe, dai, ci vediamo alla prossima, intanto goditi anche tu questa fantastica primavera che anche qui è arrivata in Francia.
1: Ho notato, anche qui si sta bene. Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
0: Ciao Peppe, ciao!

0: Ivana Spagna con Mami Blu, questa versione dance che sicuramente ci accompagnerà tutta l'estate. Io vi lascio, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e vi accompagniamo verso l'inizio soprattutto di un nuovo weekend. Io vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia e se avete voglia di condividere un pensiero, magari di intervenire a Formato Casa, potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Le rendez-vous est dans vendredi, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pouvez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait, si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première d'aujourd'hui. Et mardi à 21, vendredi prochain à 19h. L'appuntamento tra due venerdì, come sempre, alle ore 19. Ricordatevi però che andremo in replay su topitalia.fr martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. Ricordate di seguirci anche sulla nostra pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio John in regia per il suo supporto e vi auguro un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa, storie italiane con un nuovo

di capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà

tornassi adesso cercheresti alibi, spiegazioni freddi al netto del rancore. Troveresti specchi su cui arrampicarti, per poi cadere, cadere ancora.

0: Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Top Italia.

0: I più grandi successi sono su Top Italia.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

adesso tutto sto parlare, chi l'aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma hanno risposto, da andiamo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua, com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no, mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e cecchetto.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

di capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancherà